Ngatwangiga chotuti omumu wewe tolore melwetu ololuyiro mobuno bwe